0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantes por tientos de Gaspar de Utrera con Manuel Suárez Loreto, el Pitín, en la Peña Flamenca Curro de Utrera en 1996.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Malagueña de la Peñaranda y Rondeñas, canta Ríos Cabrillana, la guitarra de Eduardo Rebollar, en la tertulia del Tablao El Arenal 2013.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Mario Garrido canta por Fandangos con el toque de Antonio Dobao.